su imani da ranar ƙarshe ba, ranar sakamako. To da zarar mutum ya ƙare ta kiyama zai iya nuna a amalu, sai Allah ya ƙawata musu miyagun ayyuka, sai su dinga ganin ba a yaushe ba ya kiyama, to yanzu za a yi sakamako, yaushe za a yi kaza, to mu yi amahon Allah ya ce za su kutsa cikin bata miyagun ayyukansu, miyagun zuwa cikin bare su gudu ba su yi mani da kiyama ba. Na'am.

da aka ceto bayan masu ikirarin jihadin sun kwashe su lokacin da suka kai farmaki garin Goshi a farkon wannan shekara. Yan bindiga sun rike dattijan wani kauye a karamar hukumar Maradun da ke jihar Zamfara bayan sun yi yunkurin yin sulhu sanadiyar rashin tsaron da ke addabar yankin. Lamarin ya faru ne a kauyen mai suna Magamin Didi wanda rahotanni suka ce yana kusa da ɗaya daga cikin dazukan da yan fashin daji ke da sansani. Shugaban karamar hukumar Maradun Sunusi Ahmad Dosara ya ce tun watanni uku da suka gabata barayin sun hana al'ummar kauyen zaman lafiya, ana cikin haka ne sai barayin suka kwadaita musu cewa su zo su yi sulhu domin su bar su su riƙa cin kasuwa. To daga nan ne dai sai dattijan suka je dajin domin haduwa da yan bindiga, amma a lokacin da suka je sai barayin suka riƙe su sannan suka sako wasu daga cikin su suka ce ba za su sake su ba sai an cika musu wasu sharuɗa. Shugaban karamar hukumar ya ce daga kididdigar da suka yi mutanen da 'yan fashin dajin suka rike sun kai 39. Ya kara da cewa dukkanin mutanen da ake rike da su maza ne dattawa. To labarin da yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashi labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rahama Farin Cikin Al'umma. Za ku sauraron mu ko kuma ku bibiye mu a www.rahamatv.com. A dakace mu muna da labarin zai dora.